ferma, era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

so chi sei e mi chiedo perché i baci tuoi vorrei tutti per me. Bambola morbida, perfetta.